si usa, non si usa più. Piuttosto dimmi, sulle note blu, cosa hai sentito dire? Niente, lo so. Immaginavo questo, non ha importanza, tu ritrovami, ripescami.